0: Lim da bi ko ta bi ling ak li ra di ka
1: aroi bachi di khundrak pham merina inat ki hoiba khunung sei mate kama shakkani haura haura meri